0: teleradio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: di poterlo perdere.
1: Sono le 3:03.
2: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: 1, 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
1: Radio La Voce. Radio La Voce.
4: Radio La Voce.

Comunque ti capisco e ammetto che sbagliavo, facevo le tue scelte.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ami, potrei persino crederci. E tutte le tue amiche fanno un muro da spavento. I miei tatuaggi non sono di loro gradimento. Io sono sporco all'esterno, ma giudicare le apparenze è l'atteggiamento tipico.

forse è Dio che sbaglia la tua ordinazione. Per questo se chiudi una porta si apre un burrone, sei il mio punto debole, la mia causa di forza maggiore, un senso di rivoluzione. Un golpe al cuore, più truccata di un appalto su uno scorcio suggestivo. Se ti guardo luci spente, sei un tramonto abusivo. Inverti lo schema e cambi anche il teorema. Prima eri un problema di cuore, ora sei il

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
1: Io non ho piani, io non ho piani.

0: Sono le 6.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 6 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Vorrei poterti accarezzare tra la schiuma del sapone, scivolare sul tuo corpo come gocce della doccia, essere io quel buon odore che ogni giorno porti addosso come il tuo profumo adesso. Vorrei sentirmi sul tuo seno come fossi la camicia, nasconderti il rossetto per dirti metti un bacio, stare dentro i tuoi pensieri e capire se per te era vero quell'amore che mi hai dato ieri. Io sarò per te

0: Ok?
1: L'agenzia faccia da casting di Franco Tartaglia cerca proprio te. Hai tra i 16 e i 20 anni? Vuoi ballare? Vuoi cantare? Vuoi diventare famosa? Noi stiamo cercando volti nuovi. Stiamo cercando te. Stiamo cercando te.
2: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
3: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
2: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
4: Telefonate a Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

0: Sono le 7:02.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Sarà che nei tuoi occhi c'è un luogo antico più del mondo. Sarà che ho visto Dio nel tuo buio più profondo. Sarà che ho visto il cielo tuo convincermi al tramonto che la morte è solo un sogno.

0: Sono le 7 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Ascolta l'IT, segui il suono di Radio La Voce.

rinunciato alla mia felicità per te. E tu riderai, riderai.

0: preciso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
2: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Solo allegria, vietata la tristezza, radio la voce.

0: Sono le 8 e 5 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

chiesto di volare, ma io non lo so fare. Sono abituato a rialzarmi a furia di cadere. Tu che mi stringi forte, perché non vuoi che vada? Prima una chiacchierata e poi l'amore in autostrada.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 20 luglio, che apriamo con il tragico incidente stradale sulla statale 125 orientale sarda, che sabato scorso ha causato 2 morti e 12 feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, si è verificato immediatamente dopo l'uscita della galleria Arcus Aborta in territorio di Solanas. A causa del sinistro, oltre le vittime, 2 auto hanno preso fuoco e l'incendio si è propagato anche nelle campagne circostanti, costringendo l'intervento di 4 elicotteri, un Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del personale dell'ente Forestas che sono riusciti a domare le fiamme. L'ennesimo dramma della strada ha riportato immediatamente il dibattito sulla pericolosità di questa strada che sulla carta doveva facilitare il collegamento tra l'Ogliastra e il Sarrabus con il Campidano e il capoluogo di regione, che però di fatto si è rivelata in molti tratti una vera e propria trappola, soprattutto per la tipologia che la fa apparire come un'arteria nata molto vecchia. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall'impossibilità di effettuare i sorpassi ai mezzi più lenti, perché per tanti chilometri, a causa della tortuosità del tracciato, che poteva essere studiato in maniera totalmente diversa rispetto a come si presenta, con la striscia continua presente per tanti chilometri che prova una interminabile coda. Questo problema, molto sentito dagli automobilisti che dal Sarrabus e dall'Ogliastra si spostano per il Cagliaritano e viceversa, è amplificato durante la stagione estiva, quando a riversarsi sulla nuova 125 VAR sono migliaia di turisti che decidono di trascorrere le vacanze o anche una sola giornata al mare nel litorale del sud-est dell'isola. Nei fine settimana, lungo il primo tratto di questa strada, e cioè dall'incrocio di Quartuccio della 554 con la 125, da quest'ultima fino alla rotonda di Mara Calagonis e poi ancora sino al bivio della nuova 554, si forma una lunga coda di veicoli che creano pochi problemi e molti blocchi. Il paradosso si verifica dal pomeriggio e fino a tarda sera della domenica, come quella appena trascorsa, quando le auto al rientro sono costrette a percorrere la nuova statale 125 in diverse ore per il lungo traffico che questa arteria pare non possa reggere. È proprio vero, la nuova orientale sarda, fermo restando l'imprudenza che spesso palesano i conducenti dei veicoli, è nata vecchia, perché il piano inizialmente presentato risultava molto diverso rispetto a quello che poi è stato realizzato. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle 9 giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardinia Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante è la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport, in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche per oggi il centro funzionale decentrato sezione meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio con codice arancione, pericolo alto e attenzione rinforzata. Tra le zone motivo di attenzione risulta anche quella del Sarrabus. L'invito della protezione civile è quello di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi, ma anche a non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o al 1515 dei carabinieri forestali. Nel dettaglio delle previsioni del tempo, la giornata odierna si presenta con cielo sereno e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 34 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

0: pensa. Sono le 8 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 9:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Sono le 10 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. She's crazy like a fool.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 20 luglio, che apriamo con il tragico incidente stradale sulla statale 125 orientale sarda, che sabato scorso ha causato 2 morti e 12 feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, si è verificato immediatamente dopo l'uscita della galleria Arcus Aborta in territorio di Solanas. A causa del sinistro, oltre le vittime, 2 auto hanno preso fuoco e l'incendio si è propagato anche nelle campagne circostanti, costringendo l'intervento di 4 elicotteri, un Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del personale dell'ente Forestas che sono riusciti a domare le fiamme. L'ennesimo dramma della strada ha riportato immediatamente il dibattito sulla pericolosità di questa strada che sulla carta doveva facilitare il collegamento tra l'Ogliastra e il Sarrabus con il Campidano e il capoluogo di regione, che però di fatto si è rivelata in molti tratti una vera e propria trappola, soprattutto per la tipologia che la fa apparire come un'arteria nata molto vecchia. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall'impossibilità di effettuare i sorpassi ai mezzi più lenti, perché per tanti chilometri, a causa della tortuosità del tracciato, che poteva essere studiato in maniera totalmente diversa rispetto a come si presenta, con la striscia continua presente per tanti chilometri che prova una interminabile coda. Questo problema, molto sentito dagli automobilisti che dal Sarrabus e dall'Ogliastra si spostano per il Cagliaritano e viceversa, è amplificato durante la stagione estiva, quando a riversarsi sulla nuova 125 VAR sono migliaia di turisti che decidono di trascorrere le vacanze o anche una sola giornata al mare nel litorale del sud-est dell'isola. Nei fine settimana, lungo il primo tratto di questa strada, e cioè dall'incrocio di Quartucciu della 554 con la 125, da quest'ultima fino alla rotonda di Mara Calagonis e poi ancora sino al bivio della nuova 554, si forma una lunga coda di veicoli che creano pochi problemi e molti blocchi. Il paradosso si verifica dal pomeriggio e fino a tardasera della domenica, come quella appena trascorsa, quando le auto al rientro sono costrette a percorrere la nuova statale 125 in diverse ore per il lungo traffico che questa arteria pare non possa reggere. È proprio vero, la nuova orientale sarda, fermo restando l'imprudenza che spesso palesano i conducenti dei veicoli, è nata vecchia, perché il piano inizialmente presentato risultava molto diverso rispetto a quello che poi è stato realizzato. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle 9 giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardina Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante è la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport, in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche per oggi il centro funzionale decentrato sezione meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio con codice arancione, pericolo alto e attenzione rinforzata. Tra le zone motivo di attenzione risulta anche quella del Sarrabus. L'invito della protezione civile è quello di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi, ma anche a non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o al 1515 dei Carabinieri Forestali. Nel dettaglio delle previsioni del tempo, la giornata odierna si presenta con cielo sereno e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 34 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.
1: Informazioni.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo non è sabbia mai la vita, chiedo scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra.

0: le 11 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 11 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 12 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Something flavor. Aventura.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 20 luglio, che apriamo con il tragico incidente stradale sulla statale 125 orientale sarda, che sabato scorso ha causato 2 morti e 12 feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, si è verificato immediatamente dopo l'uscita della galleria Arcus Aborta in territorio di Solanas. A causa del sinistro, oltre le vittime, 2 auto hanno preso fuoco e l'incendio si è propagato anche nelle campagne circostanti, costringendo l'intervento di 4 elicotteri, un Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del personale dell'ente Forestas che sono riusciti a domare le fiamme. L'ennesimo dramma della strada ha riportato immediatamente il dibattito sulla pericolosità di questa strada che sulla carta doveva facilitare il collegamento tra l'Ogliastra e il Sarrabus con il Campidano e il capoluogo di regione, che però di fatto si è rivelata in molti tratti una vera e propria trappola, soprattutto per la tipologia che la fa apparire come un'arteria nata molto vecchia. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall'impossibilità di effettuare i sorpassi ai mezzi più lenti, perché per tanti chilometri, a causa della tortuosità del tracciato che poteva essere studiato in maniera totalmente diversa rispetto a come si presenta, con la striscia continua presente per tanti chilometri che prova una interminabile coda. Questo problema, molto sentito dagli automobilisti che dal Sarrabus e dall'Ogliastra si spostano per il Cagliaritano e viceversa, è amplificato durante la stagione estiva, quando a riversarsi sulla nuova 125 VAR sono migliaia di turisti che decidono di trascorrere le vacanze o anche una sola giornata al mare nel litorale del sud-est dell'isola. Nei fine settimana, lungo il primo tratto di questa strada, e cioè dall'incrocio di Quartuccio della 554 con la 125, da quest'ultima fino alla rotonda di Mara Calagonis e poi ancora sino al bivio della nuova 554, si forma una lunga coda di veicoli che creano pochi problemi e molti blocchi. Il paradosso si verifica dal pomeriggio e fino a tardasera della domenica, come quella appena trascorsa, quando le auto al rientro sono costrette a percorrere la nuova statale 125 in diverse ore per il lungo traffico che questa arteria pare non possa reggere. È proprio vero, la nuova orientale sarda, fermo restando l'imprudenza che spesso palesano i conducenti dei veicoli, è nata vecchia, perché il piano inizialmente presentato risultava molto diverso rispetto a quello che poi è stato realizzato. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle 9 giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardinia Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante è la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport, in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche per oggi il centro funzionale decentrato sezione meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio con codice arancione, pericolo alto e attenzione rinforzata. Tra le zone motivo di attenzione risulta anche quella del Sarrabus. L'invito della protezione civile è quello di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi, ma anche a non abbandonare mozziconi di sigaretta o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o al 1515 dei Carabinieri Forestali. Nel dettaglio delle previsioni del tempo, la giornata odierna si presenta con cielo sereno e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 34 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni,
1: informazioni,
0: news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Signore e signori, buongiorno, è il vostro Mario che parla. Volevo salutarvi e darvi il benvenuto a bordo di questo nuovo appuntamento con il programma Italia Hit Parade, sulle magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Vi auguro di trascorrere i prossimi minuti in beata tranquillità e di godere della top 10 dei nostri migliori artisti italiani. Per qualsiasi ulteriore info potete chiedere anche al mio assistente alla regia Michele. Buon ascolto a tutti. E iniziamo subito andando a scoprire la posizione numero 10, dove ritroviamo Arisa. Dall'album Fotomosse è il momento di ascoltare il brano Amore Universale.

0: più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
1: E scende dall'ottava alla nona posizione Blanco, dall'album Ma, 27 luglio dopo.

ricordo che siete all'ascolto di Italia Hit Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 7 era New Entry la settimana scorsa, parliamo di Biagio Antonacci che scala di due posizioni la classifica dell'Italia Hit Parade. Anche in questo caso nuovo album per lui dal titolo Mustang, e ci ascoltiamo il brano che sta già andando in rotazione da alcune settimane dal titolo You and Me.

0: ascoltate, le più votate, Hit Parade, in studio Mario.
1: E siamo così giunti a metà classifica, dove scala di due posizioni J-Ax, quindi quinto posto per lui. Italia Starter Park, anche in questo caso nuovo lavoro discografico, ci ascoltiamo E.T.I.O.

0: Vi ricordo che siete all'ascolto di Italia e Parade, classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Posizione numero 4, una sorpresa perché perde il podio con la terza posizione Tiziano Ferro. Con l'album Sono un grande ci ascoltiamo Ti sognare.
1: Con permesso ma si è fatto tardi, quindi parlo a te, tanto so che ascolti. Da lontano mentre mi allontano, ti saluto con la mano. Come stai ti chiedo mentre corro, staccato tardi, oggi da lavoro. Stai con me che fuori si congela,

0: scappo anche se è tardi. Questa notte eterna, questa notte è un dramma. Da lontano ti saluto con la mano, mamma.
1: E a questo punto occupiamoci delle tre posizioni più importanti per quello che riguarda la classifica dell'Italia in parade. Iniziamo dalla posizione numero 3, dove quindi sale di un posto, togliendo proprio il podio a Tiziano Ferro. Parliamo di Samurai J, dall'album Amatore, in collaborazione con Federica Abbate, Vito Salamanca. Ci ascoltiamo Prigione.

0: più ascoltate, le più votate, Hit Parade. In studio Mario.
1: E stabile in seconda posizione ritroviamo Madame. Dall'album Disincanto ci ascoltiamo Mama non mama.

0: 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0.
1: Hit Parade.
2: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando dalla posizione numero 10, dove abbiamo trovato Arisa con l'album Fotomosse. Nono posto per Blanco con l'album Ma. Ottava posizione per Dito nella Piaga, Miss Italia. Settimo posto per Biagio Antonacci con Mustang. Sesta posizione per Francesca Michielin con l'album Magia Bianca. Quinto posto per J-Ax, Italia Starter Pack. Quarta posizione per Tiziano Ferro con l'album Sono un Grande. Terzo posto per Samurai J con Amatore. Secondo posto per Madame, il suo Disincanto. E alla prima posizione dell'Italia Hit Parade, non poteva essere altrimenti, visto il grande successo che sta avendo, parliamo di Ultimo, Il giorno che aspettavo, questo è il titolo dell'album, ci ascoltiamo un nuovo brano, Quando dorme la città.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così ultimo per la seconda settimana di fila, la prima posizione dell'Italia Hit Parade. Ricordo, questa era la classifica dal 20 al 26 luglio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati con le nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce, dagli studi di Muravera in compagnia del nostro palinsesto musicale. È veramente tutto, un buon estate da parte mia, ovvero sia da Mario, e altrettanto grande il saluto caloroso che arriva dal nostro Michele che cura la regia del programma. Ciao, alla prossima e buon estate 2026 a tutti voi.

0: Sono le 12 e 47 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.
4: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.
1: C'è folla tutte le sere nei cinema di Bagnoli. Un sogno che in bianco e nero

0: Sono le 13 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani. Y'all just get up and dance.

senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 13 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 14 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 20 luglio, che apriamo con il tragico incidente stradale sulla statale 125 orientale sarda, che sabato scorso ha causato 2 morti e 12 feriti. L'incidente è avvenuto nel primo pomeriggio, si è verificato immediatamente dopo l'uscita della galleria Arcus Aborta in territorio di Solanas. A causa del sinistro, oltre le vittime, 2 auto hanno preso fuoco e l'incendio si è propagato anche nelle campagne circostanti, costringendo l'intervento di 4 elicotteri, un Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del personale dell'ente Forestas che sono riusciti a domare le fiamme. L'ennesimo dramma della strada ha riportato immediatamente il dibattito sulla pericolosità di questa strada che sulla carta doveva facilitare il collegamento tra l'Ogliastra e il Sarrabus con il Campidano e il capoluogo di regione che però di fatto si è rivelata in molti tratti una vera e propria trappola soprattutto per la tipologia che la fa apparire come un'arteria nata molto vecchia. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall'impossibilità di effettuare i sorpassi ai mezzi più lenti perché per tanti chilometri a causa della tortuosità del tracciato che poteva essere studiato in maniera totalmente diversa rispetto a come si presenta con la striscia continua presente per tanti chilometri che prova una interminabile coda. Questo problema molto sentito dagli automobilisti che dal Sarrabus e dall'Ogliastra si spostano per il Cagliaritano e viceversa è amplificato durante la stagione estiva quando a riversarsi sulla nuova 125 Var sono migliaia di turisti che decidono di trascorrere le vacanze o anche una sola giornata al mare nel litorale del sud-est dell'isola. Nei fine settimana lungo il primo tratto di questa strada e cioè dall'incrocio di Quartucciu della 554 con la 125 da quest'ultima fino alla rotonda di Mara Calagonis e poi ancora sino al bivio della nuova 554 si forma una lunga coda di veicoli che creano pochi problemi e molti blocchi. Il paradosso si verifica dal pomeriggio e fino a tardasera della domenica, come quella appena trascorsa, quando le auto al rientro sono costrette a percorrere la nuova statale 125 in diverse ore per il lungo traffico che questa arteria pare non possa reggere. È proprio vero, la nuova orientale sarda, fermo restando l'imprudenza che spesso palesano i conducenti dei veicoli, è nata vecchia, perché il piano inizialmente presentato risultava molto diverso rispetto a quello che poi è stato realizzato. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle 9 giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardinia Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, Rei. Anche per oggi il centro funzionale decentrato, sezione meteo della protezione civile, della regione autonoma della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio con codice arancione, pericolo alto e attenzione rinforzata. Tra le zone motivo di attenzione risulta anche quella del Sarrabus. L'invito della protezione civile è quello di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi, ma anche a non abbandonare mozziconi di sigaretto o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o al 1515 dei carabinieri forestali. Nel dettaglio delle previsioni del tempo, la giornata odierna si presenta con cielo sereno e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 34 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazioni.

0: Sono le 14 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 15 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like. Draining colors into black and white. No one's reading all the words that I write.

tutto a pezzi come fosse l'11 settembre. Dimmi ancora una bugia, poi la verità. Ah, era tutta una follia, però una follia per te non si fa. Ah, non ero più a casa mia, neanche a casa mia.

eravamo opposti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo.

0: Sono le 15 e 34 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore.
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucca, ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, lunedì 20 luglio, che apriamo con il tragico incidente stradale sulla statale 125 orientale sarda, che sabato scorso ha causato 2 morti e 12 feriti. L'incidente, avvenuto nel primo pomeriggio, si è verificato immediatamente dopo l'uscita della galleria Arcus Aborta in territorio di Solanas. A causa del sinistro, oltre le vittime, 2 auto hanno preso fuoco e l'incendio si è propagato anche nelle campagne circostanti, costringendo l'intervento di 4 elicotteri, un Canadair e diverse squadre di vigili del fuoco e del personale dell'ente Forestas, che sono riusciti a domare le fiamme. L'ennesimo dramma della strada ha riportato immediatamente il dibattito sulla pericolosità di questa strada, che sulla carta doveva facilitare il collegamento tra l'Ogliastra e il Sarrabus con il Campidano e il capoluogo di regione, che però di fatto si è rivelata in molti tratti una vera e propria trappola, soprattutto per la tipologia che la fa apparire come un'arteria nata molto vecchia. Il pericolo è rappresentato soprattutto dall'impossibilità di effettuare i sorpassi ai mezzi più lenti, perché per tanti chilometri, a causa della tortuosità del tracciato, che poteva essere studiato in maniera totalmente diversa rispetto a come si presenta, con la striscia continua presente per tanti chilometri che prova una interminabile coda. Questo problema, molto sentito dagli automobilisti che dal Sarrabus e dall'Ugliastra si spostano per il Cagliaritano e viceversa, è amplificato durante la stagione estiva, quando a riversarsi sulla nuova 125 VAR sono migliaia di turisti che decidono di trascorrere le vacanze o anche una sola giornata al mare nel litorale del sud-est dell'isola. Nei fine settimana, lungo il primo tratto di questa strada, e cioè dall'incrocio di Quartucciu della 554 con la 125, da quest'ultima fino alla rotonda di Mara Calagonis e poi ancora sino al bivio della nuova 554, si forma una lunga coda di veicoli che creano pochi problemi e molti blocchi. Il paradosso si verifica dal pomeriggio e fino a tardasera della domenica, come quella appena trascorsa, quando le auto al rientro sono costrette a percorrere la nuova statale 125 in diverse ore per il lungo traffico che questa arteria pare non possa reggere. È proprio vero, la nuova orientale sarda, fermo restando l'imprudenza che spesso palesano i conducenti dei veicoli, è nata vecchia, perché il piano inizialmente presentato risultava molto diverso rispetto a quello che poi è stato realizzato. Dallo scorso giovedì è in distribuzione nei soliti punti sparsi per il territorio del Sarrabus e del Gerrei l'edizione di luglio del nostro periodico mensile La Voce del Sarrabus. Il giornale mette in primo piano i festeggiamenti per il centenario della dedicazione della chiesa parrocchiale di Muravera a San Nicola di Bari. Interessante anche il pezzo che il mensile dedica alle 9 giunte del Sarrabus Gerrei nominate dopo le elezioni degli scorsi 7 e 8 giugno. Apprezzabile anche il pezzo sul Sardinia Radio Telescope e la scelta di realizzarlo nel Gerrei. Sempre nel Gerrei, a Ballao nello specifico, vi proponiamo l'articolo dedicato a Nassargius, il docufilm del regista Gabriele Carlos. Non mancano gli articoli che il giornale dedica ai personaggi, con particolare riferimento a Don Emilio Manca, per tanti anni parroco di Muravera, che festeggia il suo 60° anniversario di sacerdozio. Particolarmente interessante è la mostra Tracce, che durante tutto il periodo estivo è allestita al museo di Villa Simius. Per lo sport, in evidenza il Muravera Tennis Tavolo e il volley femminile femminile promosso nella categoria superiore. Come detto, il giornale in distribuzione da giovedì scorso nei soliti punti sparsi per tutto il territorio. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche per oggi il centro funzionale decentrato sezione meteo della protezione civile della regione autonoma della Sardegna ha emesso un bollettino di previsione di pericolo incendio con codice arancione, pericolo alto e attenzione rinforzata. Tra le zone motivo di attenzione risulta anche quella del Sarrabus. L'invito della protezione civile è quello di prestare la massima attenzione e di adottare comportamenti responsabili per prevenire il rischio di incendi, soprattutto nelle aree boscate e in prossimità della vegetazione. È necessario rispettare rigorosamente i divieti vigenti e non accendere fuochi, ma anche a non abbandonare mozziconi di sigaretto o altri materiali incandescenti e a segnalare immediatamente qualsiasi principio di incendio ai numeri di emergenza 112, 115 o al 1515 dei carabinieri forestali. Nel dettaglio delle previsioni del tempo, la giornata odierna si presenta con cielo sereno e sole splendente. I venti soffieranno moderati con direzione est-nord-est, mare poco mosso. Le temperature si attesteranno tra i 26 gradi delle minime e i 34 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con l'informazione di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
2: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.

0: Sono le 16.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Lasciami, ma regalami un giorno. Lasciami, quando poi farà buio e vai via di nascosto. Lasciami.

Lasciami fallo in silenzio. Lasciami

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 16 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

sia Arachiri, chiuso in un cinema porno francese, ma dopo i primi tentativi non è il momento, disse, poi si arrese agli sviluppi della trama.

0: Sono le 17 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 1272 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Continua l'estate caliente, l'estate 2026, sempre più calda, ma dovrebbero scendere le temperature nei prossimi giorni, quindi vabbè, intanto noi vi stiamo rinfrescando con la musica dell'estate da qualche giorno, vi facciamo stare un po' meglio. Intanto saluto tutto il pubblico che ci segue sempre con tanto affetto anche durante l'estate, dalla radio del 96.8, ma anche in streaming, dall'app, in DAB, grazie per essere in mia compagnia. Vi ricordo subito il numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, ci sono degli auguri, dei saluti, allora non aspettate, inviate subito l'SMS WhatsApp al 34 612 72 406. A proposito di auguri, partiamo subito con il festeggiare il compleanno di un amico ascoltatore, si chiama Gianni come me. Tanti auguri di buon compleanno a Gianni con questo brano di Renato Zero, I migliori anni della nostra vita.

E così abbiamo iniziato il programma Dediche Richieste in questa prima puntata della settimana. Per quanto riguarda Gianni, questo spazio dedicato alle dediche, proprio questa canzone è stata dedicata all'amico Gianni che oggi festeggia il compleanno, quindi tanti auguri, buon compleanno con i migliori anni della nostra vita, Renato Zero, Baby K, Tuca Macarena.

Musica targata estate 2026 qui al programma Dediche Richieste con la voce di Baby K, Tuca Macarena. Un saluto a Roberta, a Giorgio, stanno seguendo. Sì, sono sicuro che sono lì all'altra parte, altrimenti non avrei iniziato il programma, perché se mancano loro, parte integrante del programma Dediche Richieste. Quindi un ciao grande a Roberta, a Giorgio, poi ci saranno altri amici che saluterò più avanti. Intanto un brano di Alex Warren, nuovo singolo

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, si viaggia con la musica italiana, le hit dell'estate 2026, tante new entry, novità discografiche e le vostre canzoni preferite con dediche, saluti, auguri. Qualora ci fossero amici o parenti da festeggiare, beh, intanto abbiamo iniziato poco fa a festeggiare, a augurare buon compleanno in questa puntata all'amico Gianni, a cui abbiamo dedicato in primis il brano di Renato Zero, I milioni di anni della nostra vita. Emma e Fabri Fibra, Antidroga, il titolo di questa canzone, gettonatissima dal nostro pubblico. E ora si continua con le voci di Angelina Mango e Marco Mengoni, Canto d'amore.

Angelina Mango, Marco Mengoni, Canto d'amore. Una dedica anche per l'amico Ermanno con la sua bancarella, nella quale troverete il torrone più buono del mondo. Andate a trovarlo in Piazza Europa, Muravera, insomma nelle varie feste del Sarrabus. Lo trovate, c'è scritto Sabuteghedda, torrone di Tonara, insomma lo trovate, chiedete di Ermanno e acquisterete il torrone più buono che possiate mangiare. Va bene, dedicata quindi all'amico Ermanno, ma anche Giuseppe, salutiamo anche lui. Questo brano, che è stata la colonna sonora dei mondiali che si sono appena conclusi con la vittoria di Spagna, non di Vana, di Spagna. Dai dai, Shakira, Burna Boy.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Anche Francesco Gabbani, grande protagonista dell'estate 2026 con Summer Funk. Ancora musica, ancora grandi successi con quest'altro disco. Intanto vi ricordo il numero con il quale partecipare al programma Dediche e Richieste, così sarete voi protagonisti principali di questa trasmissione. 346 12 72 406. Inviate i messaggini e io li leggerò ovviamente durante la diretta.

Ariana Grande qui al programma Dediche Richieste su Radio La Voce. Altro brano richiesto da voi in questa puntata, la prima di questa nuova settimana insieme. Tra un po' ci trasferiremo in discoteca per ballare alcuni tra i più grandi successi dance dell'estate 2026 e i vostri dischi dance preferiti. Jolier, un'ora o un H, come si preferisce, ma io direi un'ora. Jolier, il nuovo singolo.

E vabbè, ci siamo ascoltati anche questa nuova canzone di Geolier, un altro brano richiesto da voi in questa puntata. Un saluto anche a Michele, che ha appena messo un bel like su un mio post. Intanto saluto e ringrazio tutti gli amici di Facebook, Instagram, che scrivono, commentano sempre belle parole nei miei confronti, ma anche nei confronti del programma che conduco. Ancora musica, in arrivo Elettra Lamborghini, che insomma vediamo anche nelle vesti di presentatrice, sarà, leggevo, una delle giurate nel programma di Carlo Conti, Tale Quale Show, quindi insomma grande protagonista anche in televisione, oltre che sui palchi, nei live. Elettra Lamborghini, che ascoltiamo con questo Bambina Bam Bam.

0: Bene, anche Elettra Lamborghini, grande protagonista in quest'estate con questo brano dal titolo Bam Bam Bambina.
1: Bam Bam Bambina.
2: I just love to say it.
3: Jason.

Sexy for me, Jason Derulo qui al programma Dediche Richieste in questo piccolo spazio dedicato alle hit internazionali. Saluto anche chi si trova in spiaggia in questo momento, tra un tuffo e l'altro potete seguirci, quindi un ciao grande anche a voi, oltre a tutto il resto del pubblico che ci segue dalla radio, in streaming, dall'app, in dub, grazie ancora per essere in mia compagnia. Ho perso chi c'è ora, c'è lei, Elisa con Amore.

Bene, una hit italiana di qualche estate fa, si intitola Riccione, Tommaso Paradiso, allora leader del gruppo dei giornalisti. Ascoltiamo il brano richiesto da Silvana, dedicato a Cristina Stefania Gianni, allora Riccione dei giornalisti.

Riccione con la voce di Tommaso Paradiso, brano dedicato a Cristina Stefania Gianni. Da Silvana un saluto ancora alle protagoniste di questa dedica, un saluto anche a Gianni, appena lo vedrò riferirò i saluti. Va bene, continuiamo con il prossimo che ci porta dritti nello spazio dance del programma Dediche Richieste. No, volevo sapere se la piccola fan del programma Dediche Richieste, dello spazio dance particolare, è pronta per ballare. Allora, per Giulia, ma saluto anche Sabrina, questo disco in arrivo.

Però beh, le ho fatte ballare anche in questa puntata all'interno del nostro spazio dance con questa nuova versione di Danza Kuduro Don Omar. Ancora un saluto a Sabrina, la piccola Giulia. Bene, c'è una new entry per quanto riguarda lo spazio dance, nuovo di Benny Benassi.

Every Single Day, Benny Benassi, immancabile all'interno del nostro spazio dance. Bene amici e amiche, piccoli e grandi ascoltatori, si continua a viaggiare con lo spazio dance del programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia dallo studio 1 di Radio La Voce, da cui partono tutti i dischi più belli dell'estate 2026 e non solo ovviamente. 34 612 72 406, numero con il quale messaggiare con noi durante la diretta.

Jennifer Lopez insieme per questo Everything. Altro disco in arrivo. Intanto vi ricordo ancora il numero che vi permette di interagire con noi durante la diretta, così sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. 346 12 72 406.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: le ragazze, saluto, la dedichiamo a tutte le ragazze in ascolto che seguono in questo momento il programma dalla radio ma anche in streaming dall'app, grazie. Le ragazze Clara e San Giovanni, Gabri Ponte invece sta andando alla grande come sempre con questo brano dal titolo DNA insieme a Giovanotti, brano richiesto da Marco che saluto e ringrazio, allora eccolo qui, tuo disco richiesta, Gabri Ponte, Giovanotti, DNA.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di una nuova vita, attratto da

Altra hit gettonatissima, questo nuovo singolo di Gabry Ponte insieme a Jovanotti, DNA. Altro bel disco richiesto da voi in questa puntata, la prima di questa nuova settimana insieme, che insomma piano piano giunge al termine. Ava Max.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

18:23 ci siamo ascoltati anche il nuovo di Blanco, Los Angeles, tra i vostri dischi preferiti in questa puntata caliente, la prima in questa nuova settimana insieme con la musica del programma Dediche Richieste, Gianni in vostra compagnia. In arrivo al ritmo brasiliano di questa bossa nostra è la voce quella di Gaia.

Bossa Nostra di Gaia, brano che ci sta accompagnando ormai da diverso tempo e continua a riscuotere grande successo. Bruno Mars con questa hit per quanto riguarda la musica internazionale, titolo di questo nuovo brano, Oh My Soul.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Con Strega Comanda, Francesca Michelin ci porta dritti all'ultima parte della nostra diretta, il nostro live, il primo in questa nuova settimana insieme, che si apre con ancora temperature molto alte, destinate a scendere, speriamo, insomma, e comunque vi stiamo rinfrescando con le hit dell'estate 2026. Dopo Francesca Michelin arriva anche il nuovo successo dei Gemelli Diversi, Desiderio.

Desiderio, la nuova hit dei Gemelli Diversi, che ci accompagnano ormai con questa nuova canzone da qualche settimana, da meno ovviamente, perché è stato pubblicato da poco questo Woman.

un'altra bella novità discografica in quest'estate. Ci sono tante novità, tante new entry, e appena escono arrivano qui al programma Dediche Richieste e poi direttamente al pubblico che ci segue. Ok, continuiamo con il prossimo disco, vediamo un po', premo il pulsantino ed è in arrivo America di Gianna Nannini e Marrakesh.

amici, quasi alla fine di questa puntata. C'è un altro disco richiesta, un altro messaggino con scritto, cioè Gianni mi fa ascoltare la canzone Hit Parade di Gianni Morandi e Alessandra Amoroso. Io direi di sì, anche perché lo abbiamo pronto, eccolo qui in arrivo.

grande Gianni Morandi, che ama la nostra isola, la Sardegna. Ho visto qualche foto, è un po' in giro, magari chissà che verrà a trovarci prima o poi da queste parti, e magari farà un saltino qui in radio, farà una sorpresa durante il programma Dediche Richieste. Un grande Gianni con una briciola che si chiama Gianni come me. Va bene, Carol G, Manu, ciao. Ciao. Ultimi lanci, siamo quasi alla fine. Vagliando fuori il mondo.

0: Carol G, Manu Ciao, viaggiando per il mondo.
1: Un zapato che me la hizo un zapatero.
0: Cari amici, grazie per essere stati in mia compagnia, vi aspetto alla prossima, saluto tutto il pubblico che ha seguito la diretta radio del 96.8 in streaming, dall'app, in dub, vi aspetto tutti quanti, speriamo che qualcuno in più, nel prossimo viaggio musicale, quello di martedì, si parte alle 17.05, non mancate la vostra musica preferita, le hit dell'estate 2026 e tante new entry. Vi lascio con Mantra di Niccolò Filippucci, ciao!

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 20 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari.

teatri per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 20 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce!

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 21 e 2 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ogni preghiera una promessa a Dio che non ho mai dimenticato. La mia preghiera non raggiunse poi, o almeno ancora, la strada che avrei sperato. Perdonare presuppone odiarti, ma se dicessi che non so il perché dovrei mentirti, e tu lo sai che io con le bugie

0: Sono le 21 e 32 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Radio La Voce.
1: Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e 2 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Radio La Voce.

0: Sono le 22 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: I feel by the wayside, like everyone else. I hate you, I hate you.

Nuova apertura del ristorante pizzeria Marina Gio. Ci siamo trasferiti nella bellissima località di Porto Corallo a Villa Puzzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicinissimi al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terre di mare con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il ristorante pizzeria Marina Gio è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena. Per informazioni o prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo.

0: Sono le 23 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

cosa ancora a me. Mi manchi nei tuoi sguardi e in quel sorriso.

is you, skinny, don't fuss, it kills, please.

Thank you.

rispecchia la finestra, la carne, le emozioni di me che sono specchio delle contraddizioni. Difficile vedere se il vapore non svanisce, l'appiccicoso errore di

fare, coscienza iconoclasta, volgare, irriverente, ma questo è solo un corpo, il riflesso grossolano di donna o forse uomo.